0: Janzu vansini rade ka lano daino. Lano daino e kisra lano daino. Janzu vansini rade ka lano daino. Bandai gae kisra di rade ka lae lena. Bandai gae kisra di rade ka lae lena. Rade ka ke ama vansina ja pathaudina. Rade ka ke ama vansina ja pathaudina.
1: Esa lila din bari bani gaunu saknuncha.